europee. Queste musiche per voi è la musica che non invecchia mai. La febbre fa la balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre.